Il mulo bestemmiato ha il pelo più lucido. Il nervo del bastone gli rinfresca la schiena. Il mulo malavaso raddrizza la casa. Legna sulla barda, scorza di mulo. Avanza nella notte, nera di carbone. Ladri di bosco, sulla costa monte, cuciono la terra con l'ago dello zoccolo. Due fili intrecciati tengono più di uno. Due vite messe assieme reggono alla frana. Per quanto scuro la notte, alla paglia deve tornare il mulo.

sbraglio di mulo. Il cane morde addosso a quello più stracciato. L'acqua piove sempre dove più bagnato. Caricato in fiume in barde catene. Nel letto svuotalo nel seno, il toro d'acqua non dice quando ti annega con la piena, l'acqua più stretta è quella più profonda, la larga di fianchi, lo zoccolo la guada. Allungati la strada

sul nulla per bestemmiare l'asino e la paglia per scappare zoccoli e cavalli. L'asino sa sempre la più corta via di casa, la coda cancella i passi